0: alla Cesca ed a Marco, i beni a Quintole.
1: Ora siamo alla mula, alla casa e ai mulini.
0: Lascio la mula, quella che costa 300.